0: na boye wele la radio Mozambique tinani halela minuto loko ngukira ni mwemsere kuma kela rame 85032 9830 50 58 88 wanchera numero 86 hinira nalelo na makela ra kahikini salama nchina mapura renyu
1: nema kahikini orandi Mozambique
0: wako vya nchina mapura renyu
1: Ba noluma ushuhuri majiposti wa mazeze noluma namu Eliseo.
0: Eliseo pani?
1: Eliseo Bonifasi.
0: Mm-hmm. Kahiki ni ungo o mazeze amu ya Bonifasi unhina mvelele hambone. Miteka unichingale nyuvari lelo?
1: Ilelo ni kiri mwonga taritania kinawa retusu wa sekinawa kwa mapasi mashina wa shukurelela kuyo.
0: Mm-hmm.
1: Maisalamu kama mberla kama arakabando na jelina tajiri. Mi famiglia è ottene, non ho ben quattene, non digare, non dico affin, telele, affin, che ti è di surco, però credito, non digare, orado, Mozambique.
0: Nignon, ma con panafase, un nignon, calane, credito, inci, uera, non lo mi ha camo.
1: Attanto.